0: Yahza, Parlaini, Yahza, Parlaini.
1: Yah, Parlaini, Parlaini.
0: Zuna masista, uyarispa, umalirinapa.
1: Yahza, Parlaini.
0: Kamo, huakichi, kamakachun.
1: Yahza, Parlaini.

0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Causa ininchista, jaguarispa!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
2: Kai ratukama, chayachimorgaiku, zich arina wakichita.
0: Zich arina!
1: Zich arina!
0: Zich arina!
1: Kausai ninchista,